Ok, quello che si era avuto di me che musica Hermano Grofita Grimson, non è titolo Fiar Sala. La musica è una slorita buona, tu cosa non lo minuto hat nolo, tu irma e tabarona lei dra musica cosa ni nia, e episodi si a seculia feto mani hic bit o di prevene violenze. Tu irma e tabarona dra mani hamoto.

Ok, con la serata di Namakia, drama musico costa di mia, itaronona. No drama ne mos, Lorita Baone, tu cus, sono resinida, le minutos, sanulu. No sbastirano bene, ma che agora di dama compagni, halan, fatti da der dia, car solo, cred by the boss di hotu, sintonizza dia, belle, requesta bossa di musica, carita bossa, hakara cusu, musica romami, pronto, riferesse musica, ba, collega Rona e Siraya. Nebe sir nebe makalau sirnya tividadi bong atividadi dit bai tebot sira hotu i keta haluha usu tebot sirnya muzika dedika muzika ruma ora pronto det ya nebe kolega sir tirmai nafating haremos komentaru hene sira oing de yang ofre selai muzika bitu gama nini yang nebe bitu gama masih yang terbaik abitu gama nini yang mebe ho ni titlu saudadis ne. Oke, diak nebe ST tunde tiamne FM 95.8 MHz nini yang tirmai tebarona muzika ne hamutu.

0: Meu dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, musica Husi Arfian hone titulu bagaimana dengan aku. Musica idene lorena ita bayatuku sanulure singrua liona minutu hat nolo. Tamanena fating hauni medidik mdek solok baita bot sirahoto na bema ka ores nira daong. Sela tilung maya laloran sinulure sing 5.8 MHz ninian. Tantu hira larang namo si hira liur. Rona diek dit baita bot sirahoto ya. Nune besir na bema ka karakatu request musica. Ok, beledet musica kalmu ho versaun. Tetum portugues bahasa Indonesia namo si ingles ya. Non è che ne è rene pronto a tu offrire musica per i tuoi voci rahoto. No, tu ormai sei l'orita voci per una musica, che musica si para vice fit ho 920 ho ne titolo Laran Mamuk.

Bien, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade. Senolo resin lima, pontu walu.

Dili. Se hanno in dalla rua penghirata telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entro numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entro numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce games sila selutan, hototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ya usia Andre Jang yo eti tlu hau loro no ita bae tu to lilu mi tro no loro sing hitu taman hele minutu balun tang yanti sene fati hu ita bot sira hela loro an shiro res 5.8 MHz ni ne mi fati ha to loro idea loro ek manek bet bot sira lilu bol fencer ne mo sene fati sintoniza hela I hela loro an shiro res 5.8 MHz ni an sintoniza diek det bom mag de vidari shit bet bot sira ho tu sa termet se veronta musika selo kana usi fel bot sira ti tu moras kolovora Johannes.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bengirato telefone ba familia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.